Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enyo mu so. Di e be na ko. Funny stories and fitness in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia chimedia wa surprise for so. E di sia me.

0: fi unti mi swa.
1: Afe yo tele nuni.
0: 4 PM.
1: Aya the grand finale.
0: Arsenal versus PSG.
1: Yeah, sure. Giant screen sono.
0: Na live commentary.
1: Ya swa tu me femi ya sempe FM.
0: Twine, weenie.
1: Na se match ni pa na wii.